che sperai, sorrisi e pianti miei, promesse di allegria e sogni di guai.

credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino, ma credo il cuore nel dolce incanto del mattino, il mare ti ha portato a me.

E buon pomeriggio a tutti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Benvenuti a tutti. E abbiamo appena ascoltato Pino Daniele con Pace e Serenità, il titolo della canzone. Forse questo titolo, dunque il titolo di questa canzone, dunque già in qualche modo il nostro messaggio di oggi, pace, serenità, dialogo e rispetto. Perché proprio oggi, 2 ottobre, dunque celebriamo la giornata internazionale della non violenza. Una giornata che l'ONU dedica alla promozione della cultura, della pace e della non violenza e che coincide con la nascita, nascita di Mahatma Gandhi, dunque uno dei simboli universali della lotta pacifica. La non violenza non significa soltanto rifiutare la violenza, significa anche cercare un'altra strada, quella del dialogo, dell'ascolto, della comprensione, della dignità anche e del rispetto dell'altro. In un mondo spesso, purtroppo, spesso segnato da tensioni, divisioni e conflitti, il messaggio della non violenza conserva tutta la sua attualità. Cambiare le cose senza trasformare l'avversario in un nemico, difendere le proprie idee senza negare la dignità degli altri. E allora forse possiamo prendere proprio le parole dunque di Pino Daniele come un piccolo augurio per questa giornata, dunque pace e serenità. E con questo augurio vi do il mio dunque più caloroso benvenuto sulle frequenze di RTSI, l'RTSI Radio Tunisi, canale internazionale, la più bella delle radio. Un altro saluto, dunque, o piuttosto il grande saluto, lo rivolgo a tutti voi, ascoltatrici e ascoltatori di RTSI, ovunque voi siate. E l'altro saluto ovviamente al mio amico Faisal Lele, oggi con noi per occuparsi come sempre con grande professionalità, devo dire, dell'assistenza tecnica del nostro programma. Dunque, e prima di continuare con la musica dunque, con le nostre informazioni, diamo uno sguardo alla situazione meteo, dunque uno sguardo al cielo, dunque nostro venerdì 2 ottobre, l'autunno, devo dire, è ufficialmente arrivato, ma in Tunisia sembra non avere ancora molta fretta di dare o di farsi sentire. Le temperature infatti restano piuttosto elevate per questo periodo dell'anno, intorno ai 30 gradi nelle zone di Tunisi, capitale, e poi con cieli da poco a parzialmente nuvolosi. Anche domani sabato 3 ottobre, dunque il quadro resterà abbastanza simile, con temperature ancora vicine ai 30 gradi. Dunque insomma ottobre è arrivato, ma l'estate tunisina dunque non ha ancora consegnato le chiavi dunque di casa. Dunque segnaliamo comunque venti orientali localmente abbastanza forti, soprattutto al nord. Dunque detto questo, torniamo alla musica. Sono le 15 e 11 minuti. Il brano successivo, ebbene, ve lo propongo subito, ascoltiamolo insieme e poi ci sentiamo subito dopo.

Le 15 e 19 minuti parliamo dei legami, dei rapporti tra Italia e Tunisia nel campo ambientale, parliamo della terza edizione, la terza edizione di Innovation Talks, dunque una serie di incontri promossi dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi e dalla Terna Innovation Zone, dunque si è concentrata questa terza edizione sul rafforzamento dei legami tra gli ecosistemi dell'innovazione di Italia e Tunisia al fine di sviluppare nuove soluzioni nei settori dell'efficienza energetica, del monitoraggio industriale e dell'intelligenza artificiale. L'incontro si è svolto presso la Terna Innovation Zone Tunisia, nello spazio Italia, e si è concluso con uno scambio tra Nicandro Buono, cofondatore della startup italiana, e Momentum, e Zeker Haddad, cofondatore della società tunisina Orbit Engineering Solutions, moderato da Wassim Ben Larbi. Questo dibattito si è concentrato principalmente sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie al monitoraggio degli impianti industriali, alla manutenzione e all'ottimizzazione del consumo energetico, il rafforzamento delle sinergie tra gli ecosistemi dell'innovazione italiano e tunisino può infatti svolgere un ruolo chiave nella ricerca di soluzioni innovative per affrontare le sfide dell'efficienza energetica e dell'ottimizzazione dei processi industriali, ha sottolineato l'ambasciatore d'Italia

In Tunisia, Alessandro Prunas, ricordando che si tratta del primo Innovation Talk organizzato direttamente all'interno della Terna Innovation Zone. E questo hub a Tunisi, inaugurato da Terna nel gennaio 2025, è la prima zona di innovazione del gruppo italiano in Africa ed è stato concepito per supportare alle start-up la formazione anche e lo sviluppo delle competenze nell'ambito della transizione energetica e digitale della Tunisia. Questo progetto mira inoltre a promuovere la collaborazione tra aziende innovative, università, centri di ricerca ed operatori industriali di entrambi i paesi, cioè Italia e Tunisia. E questa iniziativa, ricordiamolo anche, si inserisce nel più ampio partenariato energetico tra Italia e Tunisia, nonché nel progetto ELMED, il progetto di interconnessione elettrica sottomarina da 600 megawatt tra Italia e Tunisia, sviluppato congiuntamente da Terna e dalla società tunisina La Steg come primo collegamento elettrico diretto tra Europa e Nord Africa.

0: che te lo dico a fa.
1: Era Angelina Mango con Che te dico a far, Che ti dico a far, dunque con il suo accento siciliano, dunque 15 e 26 minuti, sempre, siete sempre sintonizzati dunque sulle frequenze nostre, le frequenze di RTC, Radio Tunisi Canale Internazionale. Parliamo della Biennale, parliamo adesso della Biennale e delle immagini in movimento, dunque la Biennale, dunque questa Biennale delle immagini in movimento, dunque sarà presentata dunque in anteprima a Tunisi in concomitanza con l'ottava edizione di Jaou Tunis, dunque che si terrà per un mese a partire dal 23 ottobre. Questo evento è frutto di un'ampia collaborazione tra il Centre d'Art Contemporain Genève, dunque il Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra, e la Fondazione Kamel Lazar. Questa edizione segna una nuova tappa nella collaborazione tra le due istituzioni che desiderano creare in Africa uno spazio sostenibile dedicato alla produzione artistica, alla riflessione critica e al dialogo transregionale sull'immagine in movimento, creando legami tra le diverse geografie della maggioranza globale. Si legge in un comunicato stampa, e dal 24 ottobre e fino al 22 novembre dunque questa Biennale delle immagini in movimento edizione 2026 riunirà 16 artisti provenienti dal Nord Africa, dai paesi arabi, dall'America Latina, dall'Asia, dalle loro dunque diaspore a Tunisi, per la mostra Becoming the, sotto la direzione artistica di Lina Lazar, dunque vicepresidente dell'associazione, e Andrea Bellini, direttore del Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra. Le opere tutte commissionate appositamente per l'occasione saranno esposte al Keshle e l'Attarin, dunque Keshle piuttosto, Keshle l'Attarin, dunque un'ex caserma militare ottomana del XIX secolo, situata nel cuore della Medina di Tunisi. E la scelta di queste location, dunque, si basa, secondo dunque il comunicato stampa, sul loro ricco patrimonio e sulla loro storia stratificata. Non fungendo semplicemente da sfondo, questo sito militare e carcerario, trasformatosi nel tempo, instaura dunque infatti un dialogo organico con le opere esposte, trasformando il suo passato in una componente attiva dell'esperienza artistica.

Parliamo di sport adesso, dei campionati mondiali di judo. La Tunisia sarà rappresentata da una sola judoka ai campionati mondiali senior di judo a Baku. Si tratta di Humaima Abdiwi, in gara nella categoria meno di 48 kg. Inizierà dunque la sua competizione domenica 4 ottobre. La selezione tunisina dunque si è ridotta ad un solo rappresentante per i campionati mondiali senior di judo, che si terranno dunque a Baku in Azerbaigian dal 4 al 10 ottobre 2026. Si tratta, come l'ho già annunciato, di Humaima Abdiwi, iscritta nella categoria sotto i 48 kg. E il direttore tecnico della Federazione Tunisina di Judo ha indicato che inizialmente la Tunisia avrebbe dovuto schierare 4 atleti, ma i ritiri di Erij Lakrmi e Siward Wedi a causa di infortuni, così come l'assenza di Qusay ibn Gharis per circostanze impreviste, hanno infine ridotto la delegazione tunisina a un solo judoka. Humaima dunque Abdiwi sarà una delle prime judoka a salire a partecipare a questi campionati di Baku. La categoria meno 48 kg è in programma per la prima giornata domenica 4 ottobre. La Tunisia dunque conosce quindi già la data del suo primo incontro, mentre il sorteggio determinerà il suo percorso nella competizione. E la nostra judoka, dunque Humaima Abdiwi, si presenta a questo evento mondiale dopo una stagione 2026 costellata di diversi risultati di rilievo. In particolare ha vinto la medaglia d'oro al Tunis African Open a febbraio, il bronzo ai campionati africani ad aprile e l'argento ai giochi del Mediterraneo di Taranto ad agosto. Le 15:36 minuti, andiamo avanti sempre con la musica sulle frequenze di RTSI, la più bella delle radio.

Era Annalisa con Esibizionista, dunque il titolo della canzone che ascoltavamo insieme. Sono le 15:43 minuti. Parliamo adesso della giornata internazionale della traduzione. Dunque, in occasione infatti della giornata internazionale della traduzione celebrata 2 giorni fa, dunque il 30 settembre per essere precisi, dunque, il Ministero degli Affari Culturali ha sottolineato il ruolo del multilinguismo e della diversità linguistica in Tunisia nel rafforzare il dialogo interculturale e promuovere l'apertura verso le altre civiltà. E in una dichiarazione rilasciata mercoledì, il Ministero ha evidenziato che la coesistenza di lingue e dialetti è un fattore chiave per superare l'isolamento culturale e promuovere anche gli scambi tra i popoli. Celebrata questa giornata quest'anno sul tema diversità linguistica e diritti linguistici, il potere di essere compresi. Questa giornata rappresenta un'occasione per ricordare l'importanza della traduzione nella salvaguardia del patrimonio culturale e nella promozione della comprensione reciproca. Il Ministero degli Affari Culturali ha ribadito che fin dalla sua indipendenza la Tunisia ha attribuito grande importanza all'apprendimento delle lingue nel proprio sistema educativo, garantendo al contempo la preservazione della lingua madre. Questa politica linguistica affonda le sue radici in una tradizione storica caratterizzata dalla coesistenza del dialetto tunisino, dell'arabo e di diverse lingue straniere, in particolare quelle della regione mediterranea. E questa diversità linguistica ha contribuito ad arricchire il patrimonio culturale nazionale, promuovendo sia la conservazione della poesia popolare, sia lo sviluppo della letteratura in lingua araba e delle opere scritte in lingue straniere. Il Ministero ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale della traduzione, considerata uno strumento chiave per costruire ponti tra le culture e promuovere il patrimonio e l'identità delle nazioni al di là dei loro confini. I traduttori, infatti, occupano un posto centrale nel dialogo interculturale e nello scambio internazionale di conoscenze. È celebrata questa giornata ogni anno, il 30 settembre, in omaggio a San Girolamo, traduttore della Bibbia e patrono dei traduttori. La giornata internazionale della traduzione è stata ufficialmente riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 2017 a seguito dell'adozione della risoluzione 71-288 dell'Assemblea Generale nel maggio dello stesso anno. E le Nazioni Unite colgono l'occasione per ribadire che il multilinguismo è un valore fondamentale per promuovere la pace, lo sviluppo e la sicurezza. E il tema di quest'anno sottolinea il ruolo dei professionisti linguistici nel garantire l'accesso ai diritti fondamentali, nonché l'importanza delle competenze umane di fronte al rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale.

E sono 15:47 minuti, faccio il conto alla rovescia e sì, ci avviciniamo sempre di più alla fine del nostro appuntamento con la lingua, con il programma in lingua italiana di oggi. Dunque, i minuti dunque rimanenti li trascorriamo ovviamente con la musica e continua sempre la musica sulle nostre frequenze. Dunque il brano successivo, chiedo dunque al mio amico Faisal di mandarlo in onda, ascoltiamolo insieme e poi ci risentiamo subito dopo.

Prima rubavamo abiti, ora ho camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde, non fai paura, ho paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. Prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale. Non mi puoi mentire, yeah. Non posso fallire. E non ti sento più da settimane. E ognuno è andato per la propria strada.

Ecco, sono le 15, già le 15:54 minuti. E siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il programma in lingua italiana di oggi. Il tempo infatti è passato in fretta tra musica e informazioni, dunque naturalmente la vostra preziosa compagnia. È stato come sempre un piacere trascorrere questa ora di tempo qui insieme a voi, sempre sulle onde di RTSI. Un grande grazie al mio amico Festa Leleli per la sua preziosissima collaborazione tecnica, dunque, per averci accompagnato dietro dunque, la console. Ma la programmazione continua di RTSI, perché tra poco, dunque alle 16, sarà Fawaz Bentbessek a presentarvi le nuove quelle notizie, o il notiziario dunque, in lingua francese. E per quanto mi riguarda, il vostro amico Algezer, dunque, vi dà appuntamento a martedì, sì, martedì prossimo. Sempre qui, sempre sulle frequenze di RTSI, la più bella delle radio. E fino ad allora prendetevi cura, soprattutto, mi raccomando, prendetevi cura di voi, restate curiosi, continuate ovviamente ad ascoltare la buona musica, sempre sulle frequenze di RTSI. Ciao a tutti, a risentirci.